0: Okwananzizi utandatu wakuva mpangwa za misasi jorral da manhã ine nabwelera ungakwana usere na mapindi mashano divene
1: sempre projetando Moçambique.

Tina saka ponto pitanchi verano nanzata na gumanika patando ya ferroviario panopanzindo bere masikati ya didi Bartolomeo Funyo na Domingo Dietane. Anzanga masikati ya didi Bartolomeo Antonio Funyo masikati ya didi. Thank you.